0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Mi manchi ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: ormai è incredibile, fra poco sarà inciso penso anche il pezzo. Hai già scelto la base, Adriana, per il tuo dissing?
1: Allora Pippo, sì. Diciamo che l'ho scelta, okay. È un'improvvisata, ma okay. non potevo resistere.
0: Allora risentiamo in versione dissing il messaggio di Viviana da Torino contro Adriana, che ha affidato alla discalculazione

0: negata come in tante altre cose. Sei negata come in tante altre cose. Cose.
1: Vai Adriana, risposta!
2: Vai Pica, mettimi la base! Yo!

0: E chi paga il viaggio?
1: Prof di matematica, fammi un po' capire, come fai sempre gratis a partire?

0: Gigi, sei una macchina assassina.
1: Bellissimo, ma è finito?
0: Pippo è finito. No, ma, ce ma Pippo lo conserviamo pure per domani.
1: Allora,
0: vai, aspettiamo allora, la risposta della prof.
1: La prof può rispondere quando vuole. Adriana, veramente un dissing volgarissimo.
0: Prof, matematica, fammi un po' capire come fai sempre a partire.
1: Di bassa lega, non ho parole, grazie mille. Adesso abbiamo al telefono, chi abbiamo al telefono?
0: Scusa. Abbiamo Rudy da Pistoia.
1: Ciao Rudy.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Rudy,
2: buongiorno.
1: Perdona, questo dissing è un litigio tra Adriana e la sorella di Torino.
3: Adri, sei top, sto morendo, sei meravigliosa.
1: Grazie
0: ragazzi,
1: mille.
0: Questo dissing non finisce qua.
1: Sì, allora Rudy, tu eri portato per la matematica, però un po' meno per l'italiano. Insomma, la matematica era la tua materia preferita?
2: Confermo. Mm. Molto.
0: Senti, ma tu cosa pensi rispetto alla passione, no, per una materia che può trasferirti l'insegnante? Sei d'accordo oppure
2: allora,
0: no?
2: Allora, io condivido il tuo pensiero, nel mm-hmm. senso che comunque è vero che se un insegnante ha passione per la materia che insegna, sicuramente riesce a trasmetterla anche ai ragazzi. Però credo anche che sia una collaborazione fra scuola e genitori.
1: E scuola e famiglia, perché... assolutamente sì.
2: Assolutamente sì. Non si può dare, insomma, il merito, la colpa solo
1: agli insegnanti.
2: Insomma, assolutamente sì. Ognuno deve fare la sua parte, insomma.
0: Però si è più portati, diciamo, a studiare la materia di quella prof che te l'ha spiegata in classe o in qualche modo ti ha fatto venire un po' di curiosità rispetto a quello di cui si stava parlando proprio all'interno dell'aula,
1: e
0: no?
1: Secondo
0: in
1: te
0: classe.
1: Rudy, a scuola tu andavi bene in matematica perché avevi una prof brava o perché, diciamo, a te piaceva la matematica e magari a casa ti avevano anche aiutato a studiarla bene?
2: Ma sì, no, sicuramente ero più portato, poi c'è da mettere in conto anche quella parte lì, anche io ho due ragazzi che vanno a scuola e sono un pochino più portati anche loro per la matematica, quindi mm-hmm. credo che poi ci siano anche delle capacità che abbiamo e giustamente fanno un po' anche la differenza.
1: I tuoi figli come sono messi? Ti aiuti?
2: Hai anche un'altra domanda?
1: Poi la prossima, già.
0: No, i compiti li fanno da soli, perché tu hai due figli, uno di 16 e uno di 14, li hanno sempre sì. fatti da soli oppure andavano, sì. che ne so, dopo scuola, dopo la scuola?
2: No, fa abbastanza, insomma, da soli, sì. Qualche aiuto da parte mia, ma insomma tendenzialmente è sempre da soli.
1: Fanno da soli, va bene.
2: Sì.
1: Allora, noi ti ringraziamo tanto per averci raccontato la tua sulle materie scolastiche, visto che abbiamo parlato delle prove invalsi e del fatto che molti ragazzi in questo paese sono un po' indietro con la matematica, sembra da quello che è venuto fuori da questa prova, che è importante per capire lo stato delle cose nella scuola italiana. Ti ringraziamo tantissimo, Rudy.
0: Ciao Rudy!
2: Grazie a voi. Kiss kiss a tutti.
1: E ascoltaci sempre, grazie, kiss kiss a te. 347 490 0042 il nostro numero per WhatsApp, ce lo chiedono in tanti che vogliono interagire con noi, utilizzate questo numero che dopo vi servirà anche per vincere il pacco gadget. Prego.
4: Yes. Pippo, cosa c'è da rispondere a questo simpatico dissing, a questo simpatico rap di Adriana? Rime assolutamente banali, anzi a volte non c'erano neanche le rime,
1: è
4: solo una precisazione. Io in classe non uso il microfono, ottengo l'attenzione senza urlare.
0: Ma brava! Zitta! Via!
5: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Chi schissa te che parli con uno sconosciuto in ascensore e ti sembra di conoscerlo da sempre.
1: Da sempre, da sempre.
0: Chi schissa te che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela, ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss Kiss. Ah.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss Kiss.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss Kiss.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
7: Mi manchi ma domani torna.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Kiss Kiss.

0: con Fabri Fibra, una bellissima canzone intitolata Antidroga. Mi piace molto questo pezzo, quindi complimenti ad Emma e complimenti a Fabri Fibra.
1: È bella pure la combo, questa formazione artistica per questa estate. Insieme sono davvero belli, incredibili.
0: Adesso,
1: allora, Pippo, siamo pronti?
0: Siamo pronti, come sempre. Intorno a quest'ora vi regaliamo il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Oggi mi dice Pica che è molto facile, quindi dovreste indovinare almeno in 15.000 in tempo reale. 347 490 0042, indovinate che rumore è quello che stiamo per ascoltare.
1: Però una frazioncina di secondo, vai. Oh,
0: è troppo poco.
1: No, no, va bene, rifacciamolo Pica, rifacciamo se... ecco, guarda com'è avaro con quel ditino, guarda. Dai, di nuovo, ok. Qual allora, è il rumore, qual è il suono in questione?
0: Sembra la prostata di Peppino che non funziona quando fa la pipì. Fa la pipì come un telegramma.
1: 347 490 0042. A questo giro vogliamo soltanto le vostre note vocali, va bene? Così le ascoltiamo a raffica.
0: L'hanno scritto tamburello. Le legge irrigazione. Allora, non dovete scrivere, ragazzi. Il numero che vi ho dato serve solo per i vocali. Dovete mandare messaggi vocali al 347 490 0042. Per vincere i nostri gadget ci serve la risposta a questa domanda: che rumore è questo?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un tamburello, Barbara da Bernareggio.
1: Il tamburello.
0: Barbara da Bernareggio, no, non è il tamburello, mi dispiace molto, ciao Barbara.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me è lo spray quando ti metti il profumo.
0: Non è lo spray ti metti il profumo. Andiamo avanti, guarda quanti si stanno scatenando, Adriana, eh?
1: È così, però diventa più facile. Dai, sentiamo.
0: Sentiamo, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Giovanni da Bologna.
0: Ciao.
4: Secondo
0: Giovanni.
4: Me è un classico spruzzino.
1: No,
0: classico
1: non è questo.
0: Spruzzino.
1: No,
0: non è questo. Attenzione, andiamo avanti.
1: Abbiamo
0: qui
1: un flusso incredibile di note vocali che stiamo cercando di smaltire piano piano. Sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Secondo me è il rumore di un sonaglio per bambini.
1: Il sonaglio per bambini ci poteva stare,
0: ci
1: però
0: poteva
1: non è
0: stare, no, e ha un nome ben preciso.
1: Non è quello.
0: Ed è presente qui in radio anche, giusto?
1: Sì.
0: Lo strumento.
1: Sì.
5: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Fabiola da Milano, secondo me è la chiappa mosche zanzare.
0: No, ricordiamo che qualsiasi cosa produca un rumore è uno strumento per produrlo. Quindi può essere un coltello, come un PC, qualsiasi cosa è uno strumento affinché venga prodotto quel rumore.
1: Com'è difficile questa cosa?
0: Esatto, questo concetto, esatto.
6: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A me sembra lo schizzo del liquido dalla siringa.
0: Ragazzi, però questi schizzi, andateci piano. No, non è.
1: Ma non fa rumore, però.
0: Pica. No, andiamo avanti.
1: Ce l'hai fatto visualizzare, ma non fa rumore.
0: Aspetta, che dai, c'entri tu?
7: Ciao.
1: Ciao.
0: Appare le
7: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Yasmin da Polignano. Secondo me è il rumore degli spiccioli che mi cadono dalle tasche, perché oramai rimangono solamente quelli.
0: Eh sì.
7: Ciao.
0: Perché no, il rumore
1: ma ce
0: le
1: hai? Cioè, facciamo sentire.
0: No.
1: Ok.
0: È un po' simile.
1: Poteva
0: sì
1: essere,
0: effettivamente
1: sì, certo,
0: sì, è un po' simile. Però no, non sono gli spiccioli. Andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
6: Il tintinnio dei braccialetti.
0: Il tintinnio dei braccialetti, no.
1: Ah, che carino. Pure tu hai i braccialetti?
0: Sì, ce l'ho.
1: Ma c'ha tutto.
0: No, ma non fa rumore questi qua, no?
1: Sì, sì, fa rumore.
0: No,
1: e
0: no,
1: che braccialetti.
0: No,
1: questi
0: no,
1: luccicano.
0: Ma che luccicano? Questi
1: non fanno rumore.
0: Non sono quelli.
1: Vabbè, comunque. Comunque, vabbè.
0: Luccica.
1: Il suo polso luccica.
6: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
6: L'apertura di una bibita gassata.
0: L'apertura di una bibita gassata. No.
1: No.
0: Mi dispiace, ma non è quello il rumore. Andiamo
1: Piccolo,
0: avanti.
1: Facciamo risentire per piacere, giusto al volo? Così.
0: Facciamolo okay, risentire, dai. Vai Pica, bravo.
8: Deodorante per ambiente automatico.
0: Vai, non è
1: quello,
0: il deodorante per ambiente automatico.
1: Che no, all'improvviso, se è posizionato troppo in basso, potrebbe anche spruzzarti in faccia.
0: Sì, sì. Possiamo dare qualche consiglio? No,
5: buongiorno,
0: ancora.
5: Maria Grazia da Cava dei Tirreni. È un erogatore di profumo, quello che spruzza quando ci passi vicino.
1: Per no, molti è l'erogatore di profumo, no, non è
0: volevo
1: quello.
0: Volevo dire indizio del tuo consiglio, diamo qualche indizio.
1: Consigli per gli acquisti.
8: Il dispenser del sapone.
0: Il dispenser del sapone. sapone. No, non no, è quello, no, no, no. Perché dovrebbe fare sto rumore? Poi il dispetto.
9: Buongiorno Radio Kischi, sono Esolo, la provincia di Parma. Il rumore è un profumatore di ambienti.
0: No, questo
1: no, non è il profumatore d'ambienti.
0: Lo volete o non lo volete? Perché se non lo volete ce lo teniamo noi, non è che lo dobbiamo dare per forza.
1: Allora,
0: capito?
1: Vediamo un po'. Ma
0: pica,
1: che
0: puoi
1: fare...
0: allungare un po' il rumore, fallo sentire un po' di più, così
1: diamo
0: magari
1: l'indizio?
0: Capiscono. Che
1: questi... Ecco, dai, è il momento di dare. Ha a che fare con la musica pure, no? Ha a che fare con la musica.
0: E okay? Allora che stop. Cos'è? 347-490-0042. Mi sto innervosendo per il fatto che nessuno indovini.
10: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Secondo me è il rumore che fa il caffè quando scende dalla macchinetta.
1: No, no, no. Siamo un po' lontani. Abbiamo detto ha a che fare con la musica. Potrebbe tranquillamente essere uno strumento. Ora vi abbiamo dato tutti gli indizi.
11: Un tamburo oceanico?
0: Un tamburo oceanico? No.
1: No. No, no, no, no, no, no.
0: Andiamo avanti. Adriana è un tamburo battente proprio. Andiamo avanti.
12: Buongiorno Pasquale da Napoli e secondo me sono delle maracas.
0: Delle maracas!
1: Anna Chiara, me lo lanci al volo, così le facciamo vedere. Vai. Chi ci guarda sul 158.
0: Facciamo vedere le maracas, Adriana.
13: Sono Davide da Mantova, io dico che sono le maracas.
1: Le maracas!
0: Grazie mille.
1: Vai,
0: le
1: Pippo.
0: Maracas,
14: ciao, Pippo,
0: Adriana,
14: ciao Adriana, sono delle maracas.
0: Eccola qua, abbassa la battitrice tutto. Di maracas. Sentite? Adriana. Mamma come brava!
1: Bandolero!
0: Sei convinta veramente?
1: Sai che questo è stato il primo strumento artigianale che abbiamo ricreato in classe alle scuole elementari. Quindi? Lo ricordo ancora.
0: Allora,
1: come fai a partire, sorella di Torino? Tipo, questa
0: ragazzi,
1: cosa
0: questo
1: continuerà.
0: Dissing le ha fatto male.
1: Questo dissing continuerà.
0: Va
1: okay.
0: Bene, complimenti a chi ha indovinato. Tra poco facciamo uno scherzo. Facciamo uno scherzo, vai.
15: Ogni mattina è una storia nuova

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Kiss Kiss.
8: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Una signora che vive a Bologna, che è andata a vivere in questo condominio da poco, sua sorella, molto simpatica, devo dire, sua sorella, ma anche molto simpatica la vittima, ci ha chiesto di farle uno scherzo, perché lei sembra che si impicci un po' troppo delle cose del condominio.
1: È la classica pettegola del condominio, ognuno ce l'ha.
0: È entrata da poco, ha avuto già qualche screzio con la dirimpettaia, insomma mi ha dato delle indicazioni giuste per farle uno scherzo. Sentiamo,
1: dai,
0: prego.
1: sentiamo.
2: Sì.
0: Signora Giovanna?
2: Sì.
0: Ah, buongiorno signora, sono Falcan.
2: Falcan?
0: Sì, sono l'amministratore dei condomini per il Reschal.
2: Ah, chiedo scusa perché non è poco che abito lì.
0: Sì. No, noi, infatti, noi non ci siamo mai sentiti, no? Infatti.
2: Buongiorno.
0: No, io ho avuto, diciamo, qualche rimostranza nei suoi confronti da una sua vicina, credo la signora che le ha lamentato nel condominio metteva del sale, un po' di problematiche. E volevo capire che problemi ha.
2: La signora?
0: No, lei.
2: Io di problemi non ne ho, la signora mi pare che ne abbia invece.
0: Lei mette il naso un po' dove non dovrebbe metterlo, ma questi sono problemi suoi, non mi riguardano. Io era semplicemente questo.
2: Assolutamente, guardi, io sono in buoni rapporti con tutti.
0: Dalla telecamera che abbiamo posizionato anche a casa, che la signora ha posizionato a casa, si vede che lei si impiccia di cose che non la riguardano. Per cui, al di là di questo, signora, a me adesso non interessa, non voglio fare polemiche con lei.
2: No, a me interessa invece, vorrei che lei fosse più esplicito. Cosa vuol dire dalle telecamere si vede che io mi impiccio, ma di cosa?
0: Si vede chiaramente che lei è una persona che tiene quella cosa che deve andare a vedere, impicciare, origliare, capire quello che accade nelle altrui case.
2: Io lo so, guardi, sono allibita.
0: Io sono più allibito di lei, mi devo mettere a sentire i problemi del sale messo sul tappeto, sullo zerbino.
2: Ma il sale messo sul tappeto, ma è la signora che ha messo il sale sul tappeto?
0: Evidentemente perché l'ha messo, si faccia la domanda.
2: Perché non è normale, mi scusi.
0: E allora vede, lei si sta impicciando della signora che lei ritiene.
2: Ma scusi, questa è una mia opinione, cioè una persona che mette sale nel pianerotto a prescindere che
0: ma lei che ne sa, ho capito, ma il sale si rende conto che funzione ha nell'iconografia della superstizione? Lo sa?
2: Ascolti, guardi, mi creda, glielo dico veramente con la massima franchezza, e guardi che lei è male informato, disinformato, perché io non c'è dubbio che mi sono impicciata, posso aver così notato questa telecamera, posso aver detto che il sale fa così.
0: Il signor Flagello, che abita al secondo piano e che non ha l'insegna, sostiene addirittura che lei sia andata a dubitare sulla relazione con la moglie.
2: Ma chi è il signor Flagello?
0: Il signor Flagello è la persona che sta con una signora del secondo piano. Lei viene chiamata il televideo del condominio, cioè le informazioni passano tutte da lei. Con quella lingua taccia.
2: Intanto lei moderi i termini, perché io con la lingua ne parlo con la mia lingua come quando voglio.
0: Lei deve tacere i problemi del condominio.
2: Ma lei deve tacere, ma ascolti, lei mi sta dicendo delle bugie.
0: Lei la deve smettere di fare inciuci nel condominio. Lei ha portato scompiglio nel condominio e la signora Mansino di rimpettaia. Non è questo il problema. La signora Mansina di rimpettaia mi dice che lei stende il bucato per guardare le cose in casa sua. Ma stiamo scherzando? Ma che roba è?
2: Io non so, proprio male informato.
0: Signora, ma io non voglio andare in causa legale con lei, che è una bugia.
2: Ma lei può andare in causa legale? Io assolutamente non ho assolutamente.
0: Le sto semplicemente chiedendo un comportamento più decoroso. Anche il mio assistente che lavora qui in ufficio è un po', diciamo, arrabbiato per il suo comportamento.
3: A bugiarda!
0: Vede, le sta dando la bugiarda. Io che devo fare?
3: A bugiarda!
0: Giovanna? Allora, sua sorella Alessandra le ha fatto uno scherzo in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: La mia sorella, guarda, mi dice che è una grandissima cioccolata. Porca miseria! Ma scusi, ma lei, mi come questo, guardi, c'ho una non so se ridere o piangere.
0: Sei su Radio Kiss Kiss, io sono Pippo Pelo. Giovanna, sei molto simpatica.
2: Ma no, lei anche lei, però le giuro che stavo là, avevo una pressione ai 300. Mamma mia, ben.
4: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show. su radio Kiss Kiss.
5: Quiero que estamos a rular y empezó el verano.

0: Pippo, sei top, mi stai facendo spaccare dalle risate.
1: E spacchiamoci ancora
2: di più. Ci
1: siamo
2: spaccati anche noi.
1: Dalle risate, vieni Pippo!
2: Stai ferma! Stai ferma!
1: Che ti ha mangiato, lui? Ma cosa ha mangiato, Misci e Pelone, il weekend?
2: Saluta mia mamma!
1: Bello, il Poppy Poppy ci voleva.
2: Un saluto a Teresa, la mamma di Adriana, che amo, un braccio grande.
1: Pippo, allora, ce l'hai ancora il tavolo con le sedie a casa?
2: Possiamo, perché?
1: Ma te lo sei mangiato?
2: Possiamo sentire il finale dello scherzo della signora poco fa, che ha un po' maltrattato sua sorella.
1: Mamma mia, veramente. La signora non dava proprio l'idea di poter chiudere la telefonata in quel modo lì, e invece l'ha fatto. Molto audace.
2: Però
1: la
2: gli
1: signora.
2: Ascoltatori si sono divertiti e a noi fa molto molto molto piacere.
1: E allora, se ovviamente volete anche voi fare uno scherzo a qualcuno, dovete inviare un WhatsApp al 347 490 0042.
2: Vi dovete segnalare il nome della persona a cui volete fare lo scherzo, lasciare il vostro numero soprattutto e anche il numero della vittima, poi vi chiamiamo e ci spiegate un po' di cose per fare lo scherzo. Mm-hmm. Sentiamo come ha reagito la signora alla notizia che sua sorella le aveva fatto uno scherzo.
3: Mia sorella, guardi, è una grandissima
1: no! Grazie per il beep. Non si è capito in che punto lo hai inserito, Pica?
2: È stato voluto, se non si capiva.
1: Sì,
2: insomma,
1: non si capiva.
2: Va bene. Allora, mandate i messaggi 347-490-0042. Grazie. Siamo arrivati alla fine. Ce ne andiamo, Adriana, con una mano avanti e l'altra pure.
1: E l'altra così, avanti e l'altra dietro. Io la metterei sempre dietro. L'altra.
2: L'altra
1: bisogna
2: dietro.
1: Coprirsi sempre le spalle e il fondo schiena. Noi torniamo domani e martedì dalle 7 alle 9. L'appuntamento è sempre qui su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Arrivano Max Giannini e Max Vitale. Ciao. Ogni tanto dobbiamo pure annunciarli.
2: Sì. Era il 1985. I Tears for Fears cantavano questa canzone meravigliosa. Si chiamano Curtis Smith e Roland Orzabal. E loro cantavano Everything

0: Please, everybody wants to rule the world. Senti, quello detto bene. Sì. To rule the world. 1985.
1: Però non tutti vorrebbero comandare.
0: No,
1: uno
0: no,
1: in
0: uno.
1: Particolare.
2: In periodo, ma adesso salutiamo Antonio Mercurio, le news.
0: Buongiorno.
3: Buona giornata, saluto a tutti voi. Apriamo con la cronaca perché la Procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, morto ieri al pilastro durante un controllo di polizia. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, già che l'uomo, che soffriva di problemi di salute, dava in escandescenze. Dura la reazione dei familiari che accusano le forze dell'ordine di averlo ucciso. E sarà l'autopsia a chiarire anche le cause della morte di Luigi Esposito, il 53enne giornalista salernitano, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Eboli. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra gli arbusti di una zona isolata. Sgomento tra i colleghi per una dinamica tipicamente criminale. Esposito si presentava come funzionario ARPAC, ma l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nega fosse un suo dipendente. Medio Oriente, altra notte di attacchi americani sull'Iran. Donald Trump ha spiegato che con i nuovi raid gli Stati Uniti hanno inteso vendicare l'onore dei soldati uccisi da Teheran bombardando alcune basi in Giordania. E tensione anche nello stretto di Hormuz, dove due petroliere sono andate a fuoco, colpite presumibilmente da missili dei Pasdaran. Torniamo in Italia, il caso Roggero al centro del confronto politico. Dopo la visita di Salvini al gioielliere nel carcere di Bollate, la Lega fa sapere di aver raccolto già oltre 120.000 firme per la grazia del 72enne. Giorgia Meloni, che solleva dubbi sulla proporzionalità della pena, conferma di aver attivato il Ministero della Giustizia per l'istruttoria. Le opposizioni attaccano invece il centrodestra, sulla sicurezza affermano fa solo propaganda. Intanto vasta operazione di polizia su tutto il territorio contro il fenomeno delle baby gang e della violenza di strada. Il bilancio di 539 arresti eseguiti e quasi 1000 denunce dopo 188.000 controlli nelle zone di movida e piazze di spaccio. Sequestrati 700 kg di stupefacenti vari, una cinquantina di armi da fuoco, una novantina da taglio e circa 300.000 euro in contanti. Eseguite verifiche anche presso 1200 tra immobili, locali ed altre strutture ricettive. Lo sport, calcio, la Spagna vince il mondiale nordamericano, battuta in finale al MetLife Stadium di New York, l'Argentina 1-0, decide la rete di Ferran Torres all'inizio del secondo tempo supplementare. Per le Furierosse, campioni d'Europa in carica, si tratta del secondo titolo dopo quello del 2010 in Sudafrica. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale, il pilota Mercedes vince sulla Ferrari di Leclerc, allungo in testa, terzo gradino del podio per la Red Bull di Verstappen, seguita dall'altra rossa di Hamilton, nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto al ritiro la Mercedes di Russell. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio. Mercurio ha detto che in settimana scende, Mercurio.
1: Lui scende, sì. O il Mercurio quello vero?
0: No, è quello vero, credo.
1: Mamma.
0: Play. Vamos! Vamos, ciao!
1: Buenos días. Hoy está el día del tinto de roja.
0: La vista la partita.
1: La streghetta l'ho vista. L'ho vista, sì. Beh, doveroso, no, fare no. I complimenti alla Spagna.
0: Io mi domando, lo sai, non l'ho vista, lo sai perché?
1: Come mai? Come mai?
0: Che avevi in mente un'altra partita?
1: Quale?
0: Quella del 20 luglio, che ne vuoi sapere tu? Che ne vuoi sapere?
1: 20 luglio 20 mi ricorda luglio. Qualcosa.
0: C'è il campionato dell'F24, la partita IVA.
1: Mamma mia, no, IVA. Io aspetto l'intervento con la VAR.
0: Un saluto a tutte le partite!

0: Ah,
1: lo dice.
2: Basta il tempo di un fiore.
0: Un fiore.
3: Bella, bella,
0: ragazzi,
3: bella, bella, bella.
0: Siamo noi che vi portiamo con Good Morning Kiss Kiss un fiore di musica. Vi portiamo. Non ho detto buon lunedì, Giannini.
3: Non
0: però
3: lo
0: tu mi hai ricordato che 20 luglio. Sai che il 20 luglio è una data decisamente importante.
3: Allora, abbiamo già detto che è la data del pagamento dell'F24. Quindi, a proposito di partiti, salutiamo tutte le partite IVA.
0: Ecco.
3: Che ormai, beh, ciao.
0: E a proposito di partita, 20 luglio era partita un'altra cosa ai
3: bravo,
0: tempi.
3: Bravo.
0: Però si apre sempre il solito dibattito. Lo posso chiedere subito a secco?
3: Sì, sì.
0: Tu
3: sì,
0: di che team sei? Tu
3: diciamo
0: e soprattutto voi a casa.
3: Diciamo prima perché la giornata che è oggi, 20
0: ma
3: luglio.
0: Perché io ti dico già divido il team, perché vi devo preparare il numero 347-490-0042. Che il 20 luglio è la giornata di...
3: Non me lo chiedere a me perché io
0: è
3: adesso
0: la giornata della luna!
3: Oh!
0: È la giornata della luna, ragazzi! E il team... Sulla luna non si scherza. Siete del team ci siamo stati sulla luna o siete del team ma quale luna è tutta una cosa hollywoodiana?
3: Sfogatevi tranquillamente. Secondo voi nel lontano non so quando
0: 20 luglio 69 modestamente
3: nel 69 ci siamo andati veramente il 20 luglio del 1969 con Armstrong che oppure era tutto un finto, tutto un recito fatto ad Hollywood? Fatecelo sapere con tranquillità, dai
0: onesti però.
3: Mandate i vostri
0: sinceri
3: messaggi, fateci sapere se siamo stati sulla luna oppure era tutto finto.
0: Tu ci credi o no?
3: Io ci credo come? Certo.

0: col mio DNA.
1: 15 e 15, se ci credi puoi esprimere un desiderio, se non ci credi invece non fa nulla. Insomma,
2: aspetta,
1: poi...
2: aspetta, vabbè, lo voglio esprimere vai, con vai, tutti vai. Gli ascoltatori. 15 e 15 al 3, esprimiamo desiderio.
1: In mente?
2: 1, 2, 3...
1: Perfetto.
2: Okay.
1: Ok, perfetto. Ora invece vi leggo questo messaggio di una nostra ascoltatrice che a proposito dell'attrazione verso un amico ci ha scritto: io sono sposata, il mio migliore amico è stato il mio testimone di nozze.
0: Il suo migliore amico è

0: stato il suo testimone di nozze.
1: Poi mi sono divorziata e mi sono sposata, il mio testimone di nozze. Quindi è una storia abbastanza intrigante, che era il suo migliore amico. Quindi è una storia abbastanza intrigante, però succedono anche queste cose
2: qua. Ma cos'è? Di nuovo Beautiful!
1: Esatto.
2: Lei è stata col migliore amico. Si lascia col migliore amico?
1: No. Lei era sposata. Il suo migliore amico era il testimone di nozze.
2: Poi si è sposata il suo migliore amico,
1: che era il suo testimone di nozze.
2: E il marito che cosa pensa? L'ex marito che cosa penserà?
1: Saranno lasciati. Comunque dice che ha provato di tutto, ma alla fine l'amore vero ha vinto. Quindi insomma ci ha raccontato questa sua storia su WhatsApp.
2: La salutiamo e la ringraziamo per aver condiviso questa storia, visto che oggi si parla di questo. Chi c'è?
3: Ciao, sono Silvia da Lodi. Sì, a me è capitato di provare un'attrazione fisica per una persona dell'altro sesso con cui ero amica. Questo era accaduto quando andavo alle superiori e scolastica. Poi gliel'ho confessato, gli ho detto la verità, le cose come stavano, ma lui vabbè mi vedeva come un'amica, solo che poi dopo ha cominciato a prendere le distanze da me e non mi ha più considerato.
2: Allora,
3: ciao.
2: Chissà, te capita spesso che ti innamori del tuo migliore amico, della tua migliore amica, sì. E poi, cioè io mi innamoro della mia migliore amica, la mia migliore amica non ricambia, sì. Lei per proteggermi, noi abbiamo tanti amici che hanno vissuto queste dinamiche,
4: è vero.
2: Per proteggermi decide di non salutarmi neanche più. Secondo me è una cosa sbagliata, perché la cosa migliore...
1: Adesso non ti commuovere, però scusa, finisci la frase, abbi pazienza. La cosa migliore... Qual è la cosa migliore? Cioè rimanere in buoni rapporti.
2: Esatto, sì, è sempre.
1: Solo che a volte uno, per tutelare l'amicizia, sì, che c'era, anche se poi se uno dei due rivela appunto l'innamoramento, difficilmente resta l'amicizia di un tempo. Però per tutelare alla fine uno si protegge, diciamo, staccandosi un po'.
2: Vi è mai capitato di innamorarvi, di provare attrazione per un vostro amico o una vostra amica? Questa è la domanda di oggi. Che sia alle elementari, che sia alle superiori, che sia all'università, che sia oggi. 347 490 0042. Messaggi scritti o, perché no, note vocali.
5: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Chissà te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme, vi divertite in modo unico. Chissà te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Yes, yes.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
2: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Kiss Kiss 15:27, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff.
1: Allora, c'è questa storia di questa nostra ascoltatrice, si chiama Rosa, perché oggi vi abbiamo chiesto se può nascere un interesse per un nostro amico o una nostra amica, no? E Rosa ci ha detto, ciao Marco e Raff, i tempi delle superiori, eravamo amici, appunto dall'inizio delle superiori, solo grandi amici, un gran bene. Poi una sera è scattata la scintilla, solo per quella sera, baci ed effusioni. Dopo quella sera nulla più, neanche l'amicizia. Purtroppo è andata così. Pazienza.
0: Perché capita spesso che magari due amici decidono di stare insieme per una notte de fuego e quindi riescono a stare, fanno un poco di fuego.
1: Esatto.
0: E dopodiché il fuego si spegne quindi si perde l'amicizia. Questo è un problema che capita in tantissime amicizie, perciò non bisogna mai confondere amicizia con del sano sesso.
1: Sì, però attenzione, perché magari da quella sera poteva nascere un nuovo amore, chi può dirlo. Poi purtroppo Anna Chiara ci ha detto che questa nostra ascoltatrice non poteva venire in onda perché sta lavorando, quindi abbiamo letto il suo messaggio, ma sarebbe stato interessante capire il risvolto, perché secondo me c'è anche altra gente che ascolta la radio, non ci ha scritto, che ha vissuto una situazione del genere.
2: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sono Laura.
1: Ciao Laura.
2: E il mio attuale marito era il mio compagno di banco. Poi è diventato il mio migliore amico.
1: Sì.
0: E poi
2: niente, è successo che a un ballo di fine anno ha baciato un'altra ragazza, mi ha lasciato tutta la sera da sola, sua migliore amica.
1: Sì.
2: E ho cominciato insomma a lamentarmi con un altro nostro amico.
1: E poi
2: alla fine da lì ci siamo fidanzate.
1: Sì.
2: E sono 30 anni che stiamo insieme, abbiamo 16 anni.
0: C'è del lieto fine.

0: ti devo dire che è arrivata anche questa storia di Giulia, che sentendo Radio Kiss Kiss ha detto: ragazzi, io sono stata fidanzata per quasi 10 anni, era una bella storia d'amore, ma ho sempre avuto una crush per il suo miglior amico. E beh, alla fine mi sono fidanzata con il suo miglior amico, adesso stiamo insieme da quasi 2 anni, non sono mai stata così felice. Certo, deve essere stata una batosta per il tuo ex, però succede anche questo, e chi siamo noi per non leggere il messaggio di questa nostra ascoltatrice che si chiama Giulia?
1: La nostra ascoltatrice ascoltatrice, sì, potrebbe andare al Pacià di Ibiza con Radio Kiss Kiss per il closing party di Gordo. Perché dico questo? Perché è iniziata la caccia al codice loco.
0: Quindi se ascoltate Radio Kiss Kiss potete avere questa possibilità, proprio perché basta scoprire gli elementi segreti del codice che sono sparsi durante la programmazione appunto di Radio Kiss Kiss.
1: Gli ascoltatori li annotano tutti quanti, poi compongono il puzzle. Ovviamente più ascoltano Radio Kiss Kiss più c'è possibilità di vincere.
0: Se volete saperne di più basta andare sul nostro sito kisskiss.it proprio per riuscire ad ottenere questa possibilità e quindi andare a

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss! Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss, kiss.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

0: tutti da Marco e Raffa. Regaliamo anche oggi i gadget di Radio Kiss Kiss al più veloce che riesce ad indovinare la password di oggi, composta da una parola e da un numero.
1: Allora, se oggi abbiamo parlato di attrazione fisica anche verso i nostri amici e le nostre amiche, la parola di oggi abbiamo deciso che la potete trovare in una coppia di innamorati.
0: Quindi immaginatevi una coppia di innamorati. Se siete ancora innamorati, se siete stati innamorati, la parola la trovate lì, in una coppia di innamorati. Il numero invece?
1: È il numero di gol della finale mondiale Spagna-Argentina.
0: Veramente brutta la finale di ieri, poco gioco, hanno fatto poco calcio, mi è dispiaciuto molto.
1: A differenza di 4 anni fa che invece 3-3, ricordi Francia?
0: Io c'ero.
1: Argentina.
0: 347-490-0042, la parola di oggi la trovate in una coppia di innamorati.
1: E il numero è il numero di gol della finale mondiale Spagna-Argentina. Il più veloce di voi che indovina la password di oggi si porta a casa i nostri gadget.
2: Password. Password. Password.

0: Luna Max dal 2018, il pezzo si chiama Sweet But Psycho. Buon pomeriggio da Marco e Raf. Andiamo a ripetere gli indizi di oggi per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure la televisione sul 158.
1: Perché la password di oggi è composta da una parola che trovate in una coppia di innamorati,
0: come sempre,
1: e da un numero invece che è il numero dei gol della finale mondiale di ieri, Spagna-Argentina.
0: Qual è la password di oggi?
2: Password di oggi spero sia fedeltà zero.
3: Accesso negato.
0: No, perché la fedeltà non c'è sempre all'interno di una coppia.
3: Purtroppo.
0: La parola che abbiamo scelto è qualcosa che c'è sempre, anche durante il primo appuntamento, se va bene.
4: La parola è fedina 1.
0: Accesso negato. La fedina no.
1: Fedina no.
0: Fedina poi... è verso la fine dell'amore, che vuoi consacrare l'amore, quindi boh, mi dà la fedina.
1: Però sai che molti fidanzati utilizzano la fedina tipo fede,
0: sì, però
1: ci sono delle coppie che lo fanno.
0: La parola di oggi è qualcosa che si trova all'interno di una coppia, ma che se il primo appuntamento va bene e succede, c'è, tu dici ok, le piaccio.
5: La parola di oggi è rispetto 1.
1: E quello,
3: accesso negato,
1: speriamo ci sia
0: sempre.
1: A prescindere, ma non è la parola che abbiamo scelto oggi. Siamo
0: passione.
1: Andati su una cosa un po' più, diciamo, romantica, un po' più fisica.
0: Ci deve stare.
6: Passione 1.
0: Allora,
1: vabbè, la passione.
3: Accesso negato.
0: Ha a che fare la passione, ma non è passione. Cioè, questa parola che abbiamo scelto,
1: sì,
0: quando c'è la passione, c'è anche la parola che abbiamo scelto.
1: Tu solitamente ce la metti la passione?
0: Sempre.
1: No, nella parola che abbiamo scelto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Proprio.
1: Attenzione, perché abbiamo una telefonata, probabilmente il più veloce, che ha indovinato la password del giorno. Come ti chiami? Pronto?
7: Luca, ciao.
0: Luca, ciao, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
7: Buon pomeriggio a voi.
0: Qual è la password di oggi che ti fa vincere i gadget?
7: Bacio 1.
0: Giusto! Perché? Perché se c'è il bacio durante il primo appuntamento,
7: esatto,
0: tu vai alla grande, giusto?
7: Esatto.
1: Soprattutto se c'è molta passione. Luca, infatti ci stavamo chiedendo, ma tu sei uno passionale quando bacia?
7: Assolutamente sì, a 61 anni non puoi non essere appassionato.
1: E ma allora, tu sei un grande, Luca.
0: Ci salutiamo, Kiss Kiss a te, complimenti perché sai baciare, perché hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Puoi provare, Raffa?
7: No, grazie. Voi, ragazzi.
1: Grande Luca,
0: ciao.
1: Un abbraccio.
7: Ciao.

0: alle 16.
1: Adesso un pezzo degli anni 80, un pezzo storia della musica, i Duran Duran sono i protagonisti. Questo è proprio più che una canzone, è un inno proprio di ribellione giovanile.
0: Bello,
1: soprattutto di libertà.
0: Wow.

0: I ragazzi selvaggi sono arrivati, eccoli qua, i Wild Boys cantati dai Duran Duran.
1: Anch'io?
0: Anche noi siamo un po' selvaggi, se vuoi.
1: Così selvaggi.
0: 1984.

0: disco succederanno nelle tre ore dei Corrieri di Kiss, Alfi e Ciro, le 16:01 scattate in questo momento. Salutiamo Pasquale Viola oggi.
1: Salutiamo Pasquale Viola che ci saluta con
2: ciao.
0: Eccolo là. E allora ciao anche Arduino in regia TV.

0: Styles, sempre più figo, pezzo dopo pezzo, singolo dopo singolo, Dance No More rientra tra questi. Allora, caro Ciro.
1: Sì, signori, allora, buon pomeriggio. Oggi lunedì facciamo un excursus. Un excursus di quello che è successo.
0: Intanto mi devi dire, sì. Ti vedo particolarmente abbronzato.
1: Sì.
0: Ti vedo particolarmente cotto.
1: Sono particolarmente cotto perché ieri pomeriggio sono stato a casa di un amico.
0: Amico?
1: Sì, perché era, c'aveva anche un amico.
0: Credo che l'amico sia una geisha giapponese.
1: No,
0: che
1: di un amico
0: non ha.
1: Che aveva la piscina. E quindi sono stato lì, ma l'acqua era veramente cold.
0: Okay.
1: Quindi a un certo punto mi sono un po' arrostito,
0: un po' bollito. Va bene, però intanto, io voglio sapere perché oggi è the day after, vuol dire che c'è stata la finale dei mondiali.
1: Ieri c'è stata la finale dei mondiali.
0: Sì.
1: Complimenti alla Spagna.
0: Bravi, complimenti a Torres, tra l'altro.
1: Corrimenti.
0: È veramente molto, molto bravo. Cioè, insomma, è stato quello che ha salvato un po' il tutto. Tu l'hai vista la partita?
1: Ma non sa un cazzo, questo non l'ha vista, ma che dici?
0: Hai supplementari.
1: Ma non fare il brillante.
0: Hai supplementari.
1: Sì, ho capito,
0: saputo.
1: Ma è facile dire Ferran Tom, molto bravo.
0: Tu l'hai vista
1: allora,
0: la partita?
1: Io ho visto il primo tempo. Mi sono annoiato perché una veramente un mortorio quella partita.
0: Ma non puoi dire, ma non
1: ho
0: è vero.
1: Ho visto l'half time, pure lì ho detto, ma che è sta cosa tutta finta con l'intelligenza. Il sync di Madonna che stava cantando proprio il giorno prima. Ho detto, ma che è stata marrata.
0: Sembrava l'entrata di Ciao Darwin.
1: Ragazzi,
0: sulla
1: ho
0: macchina.
1: Cambiato e mi sono visto un po' nettino che già avevo visto in passato.
0: Ma Ciro, non puoi dirlo in radio.
1: Perché non ricordavo come fosse finito.
0: Come fosse finito. Esatto. Se vuoi, guarda, le previsioni erano plausibilissime.
1: E quindi molto più interessante. E alla fine ho detto
0: cosa?
1: Olle!
0: Va bene, dai, comunque sono contento che tu non abbia buttato via una serata. Intanto complimenti alla Spagna, l'abbiamo detto. Andava detto. Io non ripeto quello che dice quel cretino. Io non voglio sottolineare cosa voi avete detto.
1: Ma che è sto coso che si muove?
0: Facciamolo

0: Tu cosa fai questa sera? Anzi, stasera, Noemi, alla quale facciamo un grande in bocca al lupo per la caduta sul palco che è, c'è stata ieri.
1: C'è stata ieri, sì, purtroppo dovrà stare 4 settimane immobilizzata, sì, in recupero. Guarda, quindi ti siamo vicini.
0: Ti siamo vicini, Noemi, un grande in bocca al lupo. Resti sempre la grande artista che sei in
1: da
0: generale.
1: Sempre, da sempre.
0: 17:14 abbiamo una notizia invece questa volta a proposito di artisti che si esibiscono sul palco. Uno dei concerti più chiacchierati dell'ultimo periodo è quello di Ultimo.
1: Ragazzi, durante il concerto di Ultimo c'è gente che ha rubato qualsiasi cosa
0: okay.
1: E soprattutto che sta rivendendo
0: su
1: non
0: Vinted.
1: Solo il biglietto, il cappellino, la fascetta
0: o la
1: mutandina.
0: No, no, anche i cartelli stradali o comunque un po' tutte le indicazioni che erano state messe lì per orientare i 250.000
1: sì,
0: spettatori.
1: I pannelli con il QR code che per indicare appunto la viabilità.
0: Ma non solo, allora, pannelli con QR code, indicazioni dei percorsi pedonali, pass, braccialetti e anche insomma
1: caffè borghetti, patatine, caffè birra, tutto,
0: insomma un po'
1: tutto.
0: Tutto questo ovviamente ha creato un grande disagio perché li hanno rubati passando, magari chi è passato ancora prima dell'inizio del concerto è ignaro che...
1: Ma infatti c'è gente che i cartelli non ci stanno, no, stanno ancora nel parcheggio, stanno girando, non sanno come uscire.
0: No, invece c'è gente che è andata a Campovolo e non è andata a Tor Vergata a seguire Ultimo, dice ma io mi sono perso.
1: Come hanno fatto, che ci vuole la furbizia anche.
0: Fammi sentire.
1: C'era uno che si era preso varie cose, allora l'hanno fermato, scusi ma Giovanotto ma che sta facendo? No vabbè è l'ultimo.
0: Vabbè.
1: Questa battuta è entrata male,
0: vabbè.
1: Cioè sulla base era simpatica però molto male, male
0: era detta talmente male che io ci ho riso addirittura, ci ho riso male ma ci ho riso. Oh, senti l'ultimo pezzo di Bizarre e Shakira.

0: Chissà te, che non hai delle figlie, hai due uragani. Hanno un'energia incredibile. Chissà te, che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei. Da lei, da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: ballare come sempre balla. Dopo questa canzone di Marco e Cremont, stavo riflettendo sul fatto perché poi più di un ascoltatore ci ha mandato delle foto,
1: sì,
0: delle loro camerette da ragazzi.
1: Ragazzi, purtroppo bisogna affrontare il problema.
0: È illegale, ragazzi, come faccio a
1: spiegare? Illegare non si fa.
0: Sì.
1: Illegare, ho detto.
0: Vabbè,
1: illegare.
0: Io non ti correggo più perché sennò
1: poi
0: ti
1: incazzo. Va bene, ci sta. Un giorno faranno un programma con i miei strafalcioni. Allora, che stavo dicendo?
0: Illegale.
1: Non si prendono i cartelli stradali. Perché non so.
0: C'è stato un periodo in cui era molto in voga. Entravi nella cameretta di un amico e trovavi un divieto d'accesso, ma di quelli reali, per esempio. Oppure trovavi one way, senso unico.
1: Certo.
0: Gli amici che vanno negli Stati Uniti ogni tanto se ne tornano questa roba, soprattutto. E oppure lavori in corso. Work in pro, il triangolo.
1: Ma io al mio padre ti facevo degli scherzi importanti.
0: Cioè, tipo...
1: Ma tu, che quello, sai, da camionista, lui ligio ai segnali stradali.
0: Come
1: quando
0: no?
1: La mattina lui alle 4, alle 5 si svegliava per andare, trovava il divieto d'accesso che gli avevo messo davanti alla stanza, ha detto cazzo, lui
0: perché
1: stava in mezzo rincoglionito e non andava e andava a pisciare fuori al balcone.
0: Adesso lì fuori al balcone, però poi dovevi mettere la targhetta rubata dalle porte degli autogrill con scritto BC. Scusami, ma dove lo prendevi il divieto d'accesso?
1: Le ho consegnati, devo confessare.
0: Ah, okay.
1: C'è stato un periodo in cui si facevano queste cose, però ragazzi, ribadiamo, non si fa.
0: Ma scusa,
1: non si fa.
0: È doloroso. Ma scusa, se uno li volesse comprare.
1: Ma sai che forse si possono comprare online, però non sono quelli lì omologati.
0: Non sono quelli omologati, magari anche dimensioni ridotte, vabbè, in quel caso sì. Poi se sono catari frangenti, porca miseria, in casa, voglio dire, potrebbe
1: molto molto bello.
0: Comunque va bene, niente, camerette degli anni 90, mi ricordo questo
1: Mamma
0: particolare.
1: Mamma mia, che pezzo, ragazzi, questo è quel pezzo che faceva
0: Never vanish
1: in a London day for the London day for the London day.

0: Alex Warren su Radio Kiss Kiss. E intanto messaggi che arrivano da parte degli ascoltatori, perché noi ci siamo chiesti, era di tendenza soprattutto negli anni 90, ma c'è ancora chi lo fa adesso, anche agli inizi del 2000 e oltre, rubare illegalmente, perché non si fa, i cartelli stradali per metterseli in cameretta, per metterseli in casa, nei loft.
1: Esatto, poi prima abbiamo detto ma probabilmente si potrà comprare qualche cartello stradale.
0: Non lo sappiamo, però in realtà in nostro soccorso arrivano degli ascoltatori.
2: Ragazzi, buonasera, sono Olli.
3: Ciao. Però ti voglio.
1: Non è questo.
2: Possono comprare online, omologati e catari frangenti. Ah, per esempio, ci sono diversi siti dedicati a questo. E vabbè, poi dipende. Se tu ti addentri tanto nella materia, ne trovi diversi. Ne trovi soprattutto per quelle che sono le grandezze che ti devono occorrere.
0: Vedi, ce ne sono tantissimi.
1: Perché giusto, ma anche nelle città, nelle piccole cittadine, poi alcuni cartelli sono un po' più piccolini.
0: È vero, è vero. Ma poi, tra l'altro, se vai in altri paesi, trovi dei cartelli stradali che sono meravigliosi, almeno per la cultura italiana, per esempio.
1: Per esempio?
0: No, ti dico, in alcuni paesini degli Stati Uniti, molto piccoli, e dove ci sono tanti anziani, ci sono i cartelli per le strade, attenti agli anziani.
1: Ma quelli sono pericolosi. Soprattutto poi quelli piccolini, quelli aggrediscono.
0: E guarda che non è il cartello di attenzione.
1: Tu entri nella loro proprietà, l'anziano ti attacca dietro la caviglia.
0: Senior citizens vuol dire che attraversamento di anziani, non attenti agli anziani.
1: Sono gli anziani con gli orologi.

0: in quel like, mi piace un sacco Marrakesh con Gue. Intanto dopo Instanova la novità che arriva con Katy Perry,
1: mamma mia quanto male, ogni volta che esce con un pezzo Katy Perry è una hit.
0: È una hit, ma questo lo sapevamo già, se qualcuno ancora non ne fosse a conoscenza, eccolo servito su Kiss Kiss, Watch It Burn.

0: Quando è
1: pesca?
0: È la colazione. Quando è
2: alla pera?
0: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss, kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Kiss, kiss.

0: Gaia, Gaia, con questa atmosfera bella rilassata, invece non si può dire lo stesso di quello che è successo alla presentazione del libro di Francesca Fagnani.
1: C'è attenzione,
0: stato un incontro con l'autrice e l'intervista da parte di Marzullo. Oggi probabilmente vi sarà capitato di vedere sui social degli estratti di questa
1: intervista. È una notizia del weekend, ragazzi, attenzione, una notizia molto,
0: una
1: molto
0: delle tante,
1: interessante.
0: Una delle tante.
1: Perché? Perché Marzullo a un certo punto fa una domanda in stile Fagnani,
0: ecco,
1: attenzione,
0: in stile belva,
1: dicendo: signora Fagnani, ma come mai non ha mai avuto figli? Per una questione di personale, perché non li vuole, o per questioni cliniche?
0: Ecco. Per motivi medici, magari per motivi di salute.
1: E lei dice onestamente,
0: e le chiede anche: ma le manca non avere un figlio?
1: Esatto. Che è una lei domanda. Dicendo: io comunque la rispetto molto, mi piace anche molto, in maniera molto ironica, dice: nel 2026 però non sono domande da fare.
0: Esatto.
1: E quasi scatena il putiferio. Perché? Innanzitutto perché Marzullo dice: ragazzi, ma io non è che le ho chiesto un reato, comunque ce l'ho chiesto sempre, anche io non ho figli.
0: No, certo, per carità,
1: quindi...
0: ma nessuno pensa che lui abbia fatto una domanda su un reato. La verità è che ha fatto una domanda talmente intima per cui la Fagnani ha detto: sono domande che soprattutto in pubblico nel 2026
1: non è vero, secondo me, proprio perché guarda come mi pongo io,
0: sì,
1: poi mi prendo pure tutte le critiche,
0: certo,
1: proprio perché siamo nel 2026. Perché non è un... cioè, che problema dovrebbe essere nel parlare di un argomento che comunque è sotto gli occhi di tutti? E soprattutto, ho letto anche molti commenti.
0: Okay.
1: Perché questa è una domanda che si può fare solo a una donna, no? Poi a un uomo no, perché l'uomo non ha la stessa sensibilità.
0: Si tende a farla di meno agli uomini. Io ho sentito,
1: ragazzi, ma è normale che si tende a fare meno, perché un uomo pure a 60 anni può fare.
0: No, sono
1: diciamoci
0: d'accordo.
1: La verità, dai.
0: Sono d'accordo. Poi la maternità
1: La
0: maternità non espressa viene vista come una cosa più tragica rispetto a una paternità non espressa.
1: E
0: effettivamente,
1: poi a mio avviso, ragazzi, la Fagnani le ha fatte queste domande.
0: No, infatti
1: stanno
0: girando in rete un sacco di video di lei che fa domande sugli aborti, sulle gravidanze, insomma, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, l'Italia spaccata come sempre in due. Io sto dalla parte di chi ha ragione. Chi ha ragione?
1: Tu stai sempre da me, tu stai sempre lì.
0: Quindi
1: non prendi mai una posizione.
0: Chi ha ragione non si sa, perché ognuno ha le sue, ovvio.
2: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: pizza di Avellino.
1: A cosa serve che tu lo dica?
0: A cosa serve? Domani c'è una pizza proprio là.
1: Ecco, e allora svegliamo gli altarini. Intanto, oh, Imagination, questa canzone che si intitola Just an Illusion dal 1980.

0: stavamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss di questa faccenda accaduta tra la Fagnani, che ha presentato un suo libro in un ambito, insomma, di un festival in Costiera Amalfitana, e Marzullo le ha fatto una domanda che è: ma non avere figli le è dispiaciuto? Perché non può, non ha fatto figli? Insomma, lei ha detto: la domanda è scomoda, cioè non è che è scomoda, non va fatta nel 2026. Il mondo si è diviso, anzi l'Italia, ecco, si è divisa, il mondo dei social si è diviso. La verità è che esistono delle domande inopportune, secondo te, da fare a delle persone?
1: Ma dipende dal contesto.
0: Dipende dalla situazione.
1: Sì, dipende dalla situazione, perché poi è lì che cambia, no?
0: Dal, cioè, rapporto che tu hai con quella persona.
1: Dal rapporto che, certo. Allora, in questo caso stai facendo un'intervista, ma comunque hai un certo tipo di rapporto. Tu, Fagnani, fai delle domande anche belle forti, ci sta
0: bebe.
1: Che i ruoli si ribaltano e parli di questa cosa. Se siamo a cena con delle persone che non conosciamo, io non ti farei mai una domanda a una donna che magari ha più di 40 anni, dico, come mai non hai figli? Ma è una cosa indelicata.
0: No, però ci sono dei casi. Allora, ti dico quello che succede a me ogni tanto. Ci sono dei casi in cui io ho anche confidenza con delle persone che mi sono vicine, che gravitano in qualche maniera nella mia orbita, e poi a un certo punto tipo ti chiedono: ma tu quanto guadagni? Che è una domanda, secondo me, che veramente, a prescindere dal grado di confidenza,
1: è indelicata come domanda in generale.
0: Non me la fanno neanche i miei migliori amici, capito cosa voglio intendere? Però
1: ma questa è una domanda che non si fa, ma da sempre si sa che non bisogna mai chiedere l'aspetto economico.
0: Ci sono delle domande che sono inopportune, secondo me, a prescindere dal contesto, dal rapporto, un po' di tutto, capito?
1: C'è da dire che la gente che ti chiede quanto guadagni è perché sanno che sono 3 anni che devi cambiare la macchina,
0: e tu non capisci.
1: Dice: frate, ma allora tu qua Radio Kiss non ti dà manco un euro.
0: Non capisci la strategia.
1: E invece
0: la strategia è questa: io non cambio la macchina per non far sapere davvero quanto guadagno. Perché
1: allora,
0: dal
1: ragazzi,
0: momento
1: vi dico solo una cosa: Alfio Battaglia è uno dei più ricchi dell'agro nocerino.
0: Proprietario terriero anche.
1: Lo possiamo dire.
0: Latifondista.

0: non dici niente adesso. Ai pinguini tattici nucleari che hanno fatto la battuta, mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Ma questa è di altissimo se livello, perché anche musicale.
0: Se l'avessi fatta io mi avresti massacrato.
1: Ma che c'è? Ma hai capito che difficoltà fare una battuta e metterla nella musica? Ma vabbè, che ne sai,
0: dai,
1: tu?
0: Sorry, scusa, lo sento. Ma
1: cazzo, vuole parlare?
0: Voglio solo chiederti, in realtà, se ci sono delle domande che a te non devono mai rivolgere. A proposito di domande scomode, abbiamo detto, dipende dal contesto, dipende da chi te le fa. Io odio quando chiedono quanto guadagni.
1: A me, che fai quest'estate? Perché non lo so. Non lo so!
0: Non lo so.
1: Anzi, aiutatemi!
0: Lo so che non lo sai. Allora, signori,
1: perché
0: Ciro,
1: io
0: continua...
1: da su, porca miseria, c'ho sto problema.
0: Ma trovati qualcuno che venga con te, ma puoi organizzare.
1: Ma trovati qualcuno, come ti permetti?
0: No,
1: ma che devo trovare uno che mi fa compagnia, che è così?
0: Chiedi
1: ma
0: a qualcuno di venire in vacanza
1: perché
0: con te.
1: Perché le persone con cui vorrei andare in vacanza o lavorano o sono impegnate e non combaciano i
0: allora, vogliamo
1: i
0: chiedere
1: giorni
0: agli ascoltatori se c'è qualcuno che vuole venire con te, paghi tutto tu?
1: Pago io, pago io, ma che è Caritas, ma che siamo
0: scherzando? Vabbè, allora non paga tutto Ciro, però è una buona compagnia, garantisco. Quindi se c'è qualcuno che vuole andare qualcuno, devo dire.
1: Qualcuno?
2: No, no, grazie, no, non mi interessa.
1: Anche
2: no,
1: se mia madre, pure mia madre l'ha abbandonato.
0: Voglio sapere se io devo lanciare una call to action con i nostri ascoltatori in cui chiedo se c'è qualcuno o qualcuna, non lo so cosa preferite.
1: Proponete
0: 347 490 0042.
1: Proponete qualcosa di
0: volete andare in vacanza con Ciro?
1: Dove
0: se
1: andiamo?
0: Sì, dove?
1: Proponete.
0: Ciro non paga per tutto.

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Kiss, kiss.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
0: Kiss, kiss.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Kiss, kiss.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi un fiore?
2: No, vedi, lo sapevo. Volevo dire, io volevo dire, possiamo non rovinare la poesia?
1: Eh sì, no, allora siamo già zitti.
2: No, vai. Non ci stiamo zitti.
1: Roviniamo
2: adesso
1: la poesia.
2: Non stiamo zitti perché abbiamo chiesto ai nostri.
1: Ho detto, lo vuoi un fiore?
2: Che fiore mi vuoi dare?
1: Il tempo di un fiore.
2: Conoscendoti, un crisantemo mi offrirei. Abbiamo chiesto agli ascoltatori, scusate, Ciro non sa dove andare in vacanza e soprattutto non sa con chi andare in vacanza. Per cui, problemi del primo mondo ci mancherebbe, però ogni tanto ci divertiamo anche a chiacchierare con i nostri ascoltatori. Qualcuno vuole andare in vacanza con Ciro? Vuole, come dire, addossarselo per il mese di agosto? Sentiamo.
3: Ciro, io voglio venire in vacanza con te. Elvira.
2: Oddio, no,
1: è lei. È ritornata Elvira.
2: Così finalmente vi conoscete per la prima volta a detta tua.
1: Ecco.
2: Vi rivedrete a detta sua.
4: Ciao Ciro, vengo io con te, dai. Paga tutto te che vengo io e ci divertiamo.
2: Allora, amico, non vorrei fare di questa festa. Ci sono due cose che non vanno in questo messaggio. E non è pago tutto io,
1: no,
2: la prima.
1: Esatto. È una voce un po' particolare. Chi è?
5: Ciao Ciro, ciao Alfio, Andrea da Como. Noi siamo già andati in vacanza a fine giugno. Okay. E allora adesso ho 3 settimane di vacanza, ma staremo a casa. Quindi se Ciro vuole venire dalle parti nostre, per noi non c'è problema, lo ospitiamo volentieri. Anzi, così ci fa da babysitter i bambini.
1: Perfetto, guarda, era proprio il mio sogno. Venire a Como ad agosto a fare da babysitter ai bambini.
2: Andrebbe
1: molto
2: più
1: bello
2: dall'amico di prima che diceva vengo, dai con me, ti prego.
6: Yeah. Salve, Radio Pischi, Sabrina di Grottolè.
2: Grande.
6: Sì, io porterai a Ciro.
2: Dove?
6: Lo porterei a Roma.
1: Ad agosto.
2: Ma cos'è?
1: Lucavere i pazzi.
2: Ma poi che sei a Roma? La gita,
1: allora,
2: della
1: attenzione,
2: parrocchia.
1: Qua Giovanna scrive, lo accompagno volentieri, ma è tirchio? Io, no, che sono tirchio,
2: no,
1: io.
2: Non sei,
1: allora, scherzando.
2: Se non sono io la persona a cui si accompagna, non è tirchio.
1: Ecco, benissimo.
2: Con me lo è, però è un altro

0: Sienna, Spyro su Radio Kiss Kiss, Material Lover.
1: Chi è? Ciao, buonasera Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Allora, io ho promesso ai miei genitori che quest'anno portavo un fidanzato a casa.
0: Ah.
1: Di solito si porta per Natale, io dato che scendo d'estate si porta per Ferragosto. Quindi se vuoi si scende una settimana in Calabria, però devi fare... insomma... devi far finta di amarmi. Devi amarmi.
2: Ma io ti amo.
1: Ciao.
2: Ma stiamo scherzando. Io sono proprio innamorato.
0: Allora,
2: cioè, io ho proprio l'anello.
0: Conosco Ciro da molto tempo. Ciro non riesce a fingere. Ciro è uno che fa solo sul serio.
2: Questo è...
0: No, cara amica, è un trigger warning. Vuol dire che sei in pericolo. Non proporgliele proprio certe
2: ragazzi,
0: cose.
2: Ragazzi, guarda che al di là di tutto è intrigante questa cosa. A livello... di esperimento sociale.
0: Ma dai, che
2: guarda
0: in Giappone
2: che
0: lo fanno da una vita, fittano i fidanzati.
2: Perciò ti sto dicendo, ma io sono giapponese, scusami. Perciò ti sto dicendo che è interessante.
0: Allora,
2: cioè,
0: okay.
2: Vai. Poi sicuramente uno spera che questa ragazza, a parte già per dirlo, è molto simpatica.
0: C'è,
2: no?
0: La voglia.
2: Allora, se si imposta una cosa, raga, simpatia a go-go, io lo farei.
0: Amica,
2: cioè,
0: allora,
2: ti rendi conto? Io torno a settembre, o torno innamorato perché veramente mi innamoro di sta ragazza. Oppure, ma sai quante
0: credo che
2: cose
0: sia
2: ho
0: trama,
2: da raccontare?
0: Credo che sia una trama di qualche commedia romantica anche molto interessante. Cioè, fingere di essere il fidanzato e poi innamorarsi davvero.
2: Bellissimo.
0: No, però volevo dire.
2: Il titolo si chiamerà.
0: Lo sai.
2: Ferragosto a Catanzaro.
0: Vorrei dire una cosa. Lo sai quanto io ti stimo, quanto
2: sì.
0: ti voglio bene, quanto penso che.
2: Dici.
0: Cara amica, se proprio devi prendere uno per finta, ai tuoi genitori, falli contenti. Prendi un ingegnere.
2: Ma dai!

0: Made in Italy e invece Made in France per quanto riguarda il pezzo che sta arrivando tra le novità. Lei è Giselle.
1: Giselle, com'è bello il nome Giselle.
0: Devo dire che in italiano il titolo può essere fuorviante, che è
1: Giselle?
0: No, il titolo della canzone.
1: Dimana mi tagli i pil.
0: No, Dimash mi dipil, domani a mezzogiorno.
2: Encore un dimanche.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Aspetta, senti qua.
1: Il messaggio cantato.
0: Il momento più atteso della giornata, il messaggio cantato, questo non l'ho ancora sentito.
2: Attenzione. E allora, ti dico io, visto che l'ho ascoltato, in realtà l'ho anche letto, perché ce l'ha mandato Riccardo, che l'ha preso da una chattata con una sua amica.
0: Attenzione, di cosa parla?
2: Parla di... hai presente quando qualcuno è single e l'amica in coppia dice dai, vieni con me e il mio fidanzato, che portiamo uno da farti conoscere.
0: Ok, la classica uscita a quattro, all'uscita al buio.
2: A me ha fatto molto ridere. Vediamo che canzone, anzi che hit, come sempre, ne è venuta fuori nel messaggio
0: sul cantato. Volume, sul volume.

0: hai fatto
1: ti
0: bene.
1: Voglio bene.
2: Pure io, sta.
1: Ludovica.
0: Ludo.
2: Allora è vero, quando hai detto io ormai ho i miei standard. Ludovica,
0: va a cagare. No, vabbè, non è solo quello. È che a me ha fatto molto ridere quando dice quando ti capitano certi Picassi.
2: Quando ti capitano.
0: Ti capitano certi Picassi. Va bene, grazie mille. Ritornerà domani. Chiedimi che cosa.
2: Che cosa?

0: la degna chiusura.
1: Ragazzi, non lo so, perché non solo devo entrare, capito, a tempo. Fermi, ragazzi, io devo andare via perché ho un importante.
0: Un importamento?
1: Ho un importante cosa da fare.
0: Un appuntamento importante è diventato un importamento. No, non ti ci mettere anche tu, che TikTok si è proprio. Vedi Fischetti come
1: si
0: fa.
1: Ti faccio impazzire con sta canzone.
0: Allora, ragazzi, al di là del Papa che arrivò a Napoli, noi dobbiamo salutare. Appuntamento a domani dalle 16 alle 19 con i Corrieri. E da Alfie e Ciro,
2: Radio Kiss Kiss a tutti.

0: su Radio Kiss Kiss, Terence Trent D'Arby con Sign Your Name. Tra poco iniziamo con Portami a Casa Kiss Kiss. Prima c'è la nostra redazione con tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia prova a fermare l'escalation dopo 9 notti di attacchi consecutivi. I mediatori, secondo fonti locali, avrebbero presentato a Teheran una proposta di 10 giorni di cessate il fuoco con l'obiettivo di rilanciare il negoziato, ma sul terreno la tensione resta altissima. Il presidente americano Trump rivendica di aver quasi distrutto le capacità militari iraniane. Egitto e Arabia Saudita nel frattempo chiedono con forza che sia preservata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz in conformità con il diritto internazionale. La premier Giorgia Meloni si è detta favorevole a intensificare gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni legate al conflitto in Iran. Serve ogni sforzo per la de-escalation, ha dichiarato la presidente del Consiglio parlando con i giornalisti a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il primo ministro portoghese Montenegro. Al centro del bilaterale anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione in Africa e il contrasto agli arrivi irregolari. La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, accusa il vice premier Tajani. La cronaca, a Bologna al via in questi minuti la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte di un 43enne durante un intervento della polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti intervenuti. I fatti, spiega il PM, sono di più ampia estensione temporale rispetto al video fino ad ora diffuso in rete. Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania hanno dato vita a una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di 2 reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Macchine e furgoni delle forze dell'ordine e dei carabinieri hanno circondato la struttura, mentre all'interno sarebbero in corso tentativi di dialogo con i detenuti. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città da bollino rosso per attendere un po' di refrigerio. Un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì, quando le città a rischio scenderanno a 7. Attese anche maltempo e temporale al nord. Emessa per domani un'allerta arancione nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Lo sport, calcio a Madrid, la grande festa della Spagna, neocampione del mondo. La squadra rientrata nel paese è stata ricevuta da Re Felipe e poi dal primo ministro Pedro Sanchez. Dopo gli incontri istituzionali, i campioni del mondo protagonisti di una parata su un autobus scoperto per prendersi l'abbraccio di tutti i tifosi spagnoli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e l'Aleti. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E allora grazie Cristina, grazie alla nostra redazione. Inizia l'edizione speciale di Portami a Casa Kiss Kiss. Dai, partiamo.

0: Foli
1: e dalla Lizzy.
0: Ciao a tutti, salutiamo la nostra regia
1: Gigi Fischetti.
0: La linea torna a Roma, abbiamo fatto un ping pong incredibile questa giornata. Sapete, sono giorni particolari. Un abbraccio alla titolare di Fascia, ti piace, Rita Manzo, che non può esserci questa sera, insomma, vi beccate mattinieri doppia razione, mettiamo così. Allora, insieme per le prossime due ore, un saluto anche ad Alfio e Ciro che ci hanno preceduto, che sono stati qui ad accompagnarvi fino a poco fa. Allora, ne abbiamo di cose da raccontarci, poi aspettiamo anche i vostri contributi con un saluto, con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che dopo si va a cena, no? Così ci resta tutto sullo stomaco prima che ci alziamo alle 4. Siamo in

improvvisamente a sorpresa non hai più freddo perché hai i peli delle braccia che fanno la standing ovation piuttosto il brivido lungo la schiena. Questo è il potere estivo degli U2 con One di O2 Kiss Kiss, canzone che nel bel mezzo degli anni 2000 è stata poi ricantata anche insieme a Mary J. Blige e recitava, tradotta in italiano: sta andando meglio oppure senti lo stesso, sarà più facile per te ora, hai qualcuno da incolpare, tu proprio stai dicendo un amore, una vita, quando è solo un bisogno nella notte, dobbiamo condividere il nostro amore, ti lascia se tu non te ne prendi cura. È davvero un'attenta analisi sui rapporti a due. Pronti via, che inizio, che boom per i top artist di Radio Kiss Kiss. E poi nel 1982 il grandissimo maestro Franco Battiato realizzò una danza e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, e nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di 7/8, danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. La canzone che prendeva un po' in giro la musica da ballare, ma metteva i puntini sulle i sui danzatori gitani di tutto il mondo, sciamani compresi.

0: tutti i vecchi valzer viennesi. Coppie di anziani che ballano. Quel genio di Franco Battiato. Molti solo stasera, che sono un po' più giovani, hanno scoperto l'originale di Voglio vederti danzare, perché anche durante l'estate degli anni 2000, del 2003, c'era la versione con Prezioso. Che saluto, questa è Radio Kiss Kiss, 14 minuti dopo le 21, l'effetto degli U2, ad esempio la storia di Stefania sulla canzone che abbiamo sentito prima di Battiato nei Top Artist del lunedì di U2 e Kiss Kiss con The One degli U2. Abbiamo concepito mio figlio e ci stavamo separando dall'adolescenza. Pensa te, corsi e ricorsi storici di grandi storie d'amore. Chi balla come nel 1982, poi l'orgoglio è probabilmente il prime di Rihanna nell'estate del 2012. Devi splendere come un diamante, l'autostima al femminile, una canzone che di diritto è entrata nella storia, non solo dell'R&B, del rap, ma anche del pop. Si chiama Diamonds.
1: 158
2: Kiss Kiss.
3: Shine bright like a diamond.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Kiss Kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss Kiss.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Kiss Kiss.

Ed estate è più difficile fare pace quando la coppia è in crisi, anche perché quando lei si alza dalla cena e va via perché non ti sopporta più, va in un luogo che tu non conosci, è la prima volta che stai lì e quindi recuperarla è più difficile. Questa canzone esprime un po' di malessere in coppie perché non sanno il motivo per cui stanno insieme. Però la canzone è bellissima, è firmata da Emma e Fabri Fibra. Oggi c'è un compleanno Doc, uno dei più grandi chitarristi della storia della musica. Questa sera compie 79 anni Carlos Santana.

Se hai una chitarra acustica elettrica a casa, beh, pensa a Carlos Santana, che è il papà dei chitarristi. Questo è il disco quando rinacque per la seconda volta, e siamo alla fine degli anni 90 con Rob Thomas, e stiamo parlando di Smooth, lui che nel 1970 compose e interpretò Oye Como Va, oppure Samba Patì, la mitica Europa, per tornare poi sempre all'interno di quell'anno che per lui fu il lancio definitivo, 1970, con la mitica Black Magic Woman, per non parlare poi degli anni 2000, non solo con Smooth alla fine degli anni 90, ma anche con The Game of Love. Insomma, artista nato in Messico, naturalizzato statunitense, e viva se esiste quello strumento che la chitarra acustica o elettrica è merito di Carlos. E aggiunge anche il suo sì, annuisce con i suoi vocalizzi Beyoncé Knows. Estate 2011 con Love on Top.

Una volta la danza della pioggia, il pezzo infatti si chiama Rain Dance, era qualcosa di normale, cioè tu facevi questa danza propiziatoria ma non cercavi di propiziare delle pietre di ghiaccio che arrivavano dal cielo, davvero non si capisce più niente, o tutto o niente. Saluto Mike, ciao Stefano, buonasera, come stai? Ti stiamo ascoltando da Sala Consilina, potresti fare gli auguri alla piccola Arianna che oggi compie un anno, abbiamo l'ascoltatrice più giovane della storia e i genitori Giovanni e Serena, ciao alle comitive. Sai che i condomini durante l'estate si trasformano in discoteche o pub all'aperto perché i balconi sono occupati fortunatamente dalle persone, anche quando non si esce, no? Comunque la gente non è che sta chiusa dentro casa. App di Radio Kiss Kiss, Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, tutti in terrazza, si parla tra vicini e l'estate anche lì in città, proprio nel cuore.

che questa sera torna Un anno una canzone. Scrivimi quanti anni hai e ti dirò che canzone sei, con quale canzone sei venuto al mondo. 347 490 0042. Basta l'età in Io 2 Kiss Kiss. C'è un artista che stiamo coccolando da un paio di estati a questa parte, anche protagonista del Kiss Kiss Way, Lorenzo Lupo. La nuova si chiama Niente.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, way. Kiss, kiss,
1: way. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

sono tutte sorelline di Taylor Swift ormai a cantare, anche quando avevano un'indipendenza musicale ben definita. Prendi Olivia Rodrigo, che viene sempre confusa con Taylor Swift, con questa Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss. Sì, la Spagna ha vinto il mondiale, ma l'ha vinto anche Madonna, cioè lo show di Madonna con Ronaldo e Ronaldinho che cantavano e ballavano guidando con i ballerini sotto il tunnel. Già poteva essere chiusa la performance di Madonna, che poi è uscita all'interno dello stadio del New Jersey che ha ospitato la finale, e soprattutto l'halftime show è davvero la numero uno, quando ha messo sotto Disco Inferno dei Tramps su Music, la canzone dell'inizio degli anni 2000, cosa che aveva già fatto in un concerto italiano allo Stadio Olimpico di Roma per il primo Confession on a Dance Floor. Stiamo parlando di 20 anni fa, ma è sempre la numero uno al mondo. La Spagna ha vinto, l'Argentina ha perso, e non soltanto calcisticamente, per quello che è successo dopo il fischio finale, davvero non è stato bello vedere quelle scene. Chi porta il bicchiere non è pratico, lo fa cadere.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Adesso vi spiego, purtroppo è successo un casino, ho fatto l'amore con l'ex di un mio caro carissimo amico e non me ne pento, questa è la mancanza di rispetto e dei confini raccontata da Cioffi, il classico codice non scritto della lealtà e del rispetto, cioè vedere una persona, un tuo amico, condividere l'intimità che avevi con la tua ex genera non solo sfiducia e rancore, ma anche reazioni tipo cose del genere, senso di competizione e confronto, cioè sapere che il tuo amico è ora con la persona con cui hai condiviso una storia d'amore, crea inevitabilmente paragoni, disagi costanti, ma anche nella testa di lei c'è il paragone continuo e probabilmente non era un grandissimo amore se va con il tuo amico, cioè non è soltanto colpa del tuo amico che diventa poi ex amico, pensa a un casino del genere, si diventa doppi ex, tripli ex in amicizia, in amore che è un attimo sostanzialmente. Oh, l'esordio di Sabrina Carpenter, estate 2024. La ricordi, Espresso?

donna che diceva Sabrina, I want to talk with you, e Sabrina che risponde è diventata poi una stella di prima grandezza. Tutto è partito da Espresso. Quando c'è un disco di Michael Jackson nella storia, noi siamo sempre troppo felici. Sapete, ormai da qualche giorno gira la notizia che è ufficiale il sequel anche del lungometraggio Michael sulla sua vita personale, sulla sua storia professionale. Qui siamo al terzo capitolo della collaborazione con Quincy Jones, la trilogia famosissima Bad 1987.

capolavoro assoluto. Qui iniziavi a vedere Michael Jackson un po' più bianco, perché già dalla copertina del disco soffriva di vitiligine e lupus eritematoso, patologie cutanee diagnosticate nei primi anni 80, e lo si vedeva sempre più pallido, più bianco. Poi ci fu anche l'incidente mentre registrava lo spot ai capelli, avvenuto prima dell'incisione di Bad per pubblicizzare la famosa bevanda gassata. Pronti via, c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Buona serata da Stefano Piccirillo, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
2: Quello cantato da Marco Mengoni e Angelina Mango non è un amore con la A minuscola, un amore con la A maiuscola. Mamma mia, quanta tensione emotiva in una canzone bellissima che ha fatto da intro a Un anno, una canzone, perché ripartiamo con la nuova settimana in Io, Tu e Kiss Kiss con le vostre storie. Devo dire, il lunedì dà un po' l'influenza a tutto il resto della settimana per quanto riguarda i vostri contenuti, perché settimana scorsa, lunedì, abbiamo avuto una grande storia d'amore, ma anche molto divertente, con i nostri ascoltatori e con una nostra ascoltatrice. Via via durante la settimana, all'interno di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi, abbiamo sentito ricordi legati ai vostri sentimenti. Quando vi aprite con noi siamo estremamente felici. Per chi ci ascolta per la prima volta, cosa succede all'interno di questo appuntamento? Semplicissimo, basta inviare al 347 490 0042 il vostro anno di nascita, con uno scritto, con un vocale. Partiamo da lì, perché poi vi suoniamo la canzone dell'anno di nascita che vi compete, a seconda di quello che ci dicete, di quello che avete la possibilità di dire e di raccontare a voi.

detta così e cantata così, allora va bene, cioè posso portarti a casa con dolcezza. La risposta potrebbe essere sì e potrebbe andarti bene. 7 minuti dopo le 23, fa caldo, inutile dormire, provare a dormire, ascolta Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, ben trovati anche al popolo delle 11 della sera d'estate da parte di Stefano Piccirillo. Ma quanto tormentone estivo sei e soprattutto quanto tormentone estivo 2006 sei.

presto andrà da sé. Stop, dimentica, tormentone estivo 2026. Se ti senti Tiziano Ferro questa sera, 347-490-0042 scrivendo Tiziano Ferro. Ma se vuoi ancora cantare a distanza di 20 anni, po po po po po po, perché l'Italia vinse il mondiale, allora puoi scrivere anche po po po po po po via WhatsApp, che risulta più semplice. Seven Nation.

Morti Viventi, Edoardo Bennato, Alex Britti. Anche questa era Inno Unofficial, un po' mondiale. Notti di mezza estate, dipinto di blues. Allora, riepiloghiamo la sfida di questa sera, Tormentoni Estivi 2006, per te a partire da questo istante. 347-490-0042. Se sei se sei Notti di mezza estate con Britti e Bennato, oppure se sei Tiziano Ferro, Stop, dimentica. A te il destino del tormentone estivo di questa sera è quanto ti senti tormentone estivo di vent'anni fa. Fulminacci.

tracce un po' autolesionista, continua a dire maledetto me, intanto in tasca royalties su questa canzone che va fortissimo, vedi, a dire ah faccio così, faccio schifo e cose del genere. Intanto è una sfida pazzesca questa sera tra i tormentoni estivi 2026. Buonasera Radio Kiss Kiss, sono Lorenzo, io mi sento Tiziano Ferro, stop dimentica. Poi dottoressa Veronica, Seven Nation Army, po. Vincenzo mi scrive notte di mezza estate, Britti e Bennato. Però ancora Arianna da Punta Prosciutto, posto fantastico, Arianna, non so, buone vacanze o vivi lì, sei una dea. Ancora con il po, ma anche Eliana, quindi Seven Nation Army al momento in vantaggio, Teresa, Tiziano Ferro che è secondo, pari merito con notte di mezza estate. Continuate se volete, 347 490 0042. Quanto vi sentite tormentone estivo? Abbiamo messo i ritornelli di tre canzoni che esattamente 20 anni fa hanno fatto la storia, vuoi per l'Italia mondiale con Seven Nation Army, vuoi con notte di mezza estate che mette una vibe ancora oggi, vedi, anche ascoltata per poco, incredibile, il grande Tiziano Ferro, una sfida davvero tra titani, perché intorno a quest'ora giochiamo con i tormentoni estivi, con la vostra partecipazione attiva in macchina, sintonizzatore Radio Kiss Kiss, con lo smart speaker, con l'app in giro per il mondo e anche per la nostra bellissima penisola. Ti piacciono i Duran Duran? Te li metto, questa è Pressure Off.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero,
5: come le vacanze
4: o un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Si muove anche la comitiva di quelli che partono alla buon'ora 23 e 22 cercando di trovare disperatamente anche un po' di fresco in autostrada per le loro vacanze. Un forte abbraccio, signori, abbiamo il risultato finale di quanto sei tormentone estivo 2006.
1: Stefano, buonasera da Walter. Sicuramente quella di Alex Britti e Bennato.
0: Vero? Vero, vero, vero, e hai ragione, incredibile, ha battuto il famoso po, che resta nel cuore, però dobbiamo vincere anche un altro mondiale. Oggi ricordiamo il 20 luglio la scomparsa di un grandissimo artista e cantante, leader dei Linkin Park, sto parlando di Chester Bennington.

Bennington è stato un cantante statunitense conosciuto principalmente per essere il frontman dei Linkin Park. Grandi polemiche anche da parte della mamma dopo, perché i Linkin Park lo hanno sostituito con una voce femminile proprio di recente, ma anche leader degli Stone Temple Pilots e ha segnato in particolare con i Linkin Park dei momenti straordinari della musica alla radio e nei live Linkin Park anche con Jay-Z.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E partono i fuochi d'artificio. Avete presente che in queste serate d'estate c'è sempre un'esplosione di fuochi d'artificio da qualche parte in Italia? E noi siamo pronti con i fireworks anche questa sera per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Con 50 vi porto alla fine degli anni 70, i tormentoni, gli aggettivi cult dei giovani di quella decade dicevano sempre cioè, il riempitivo per eccellenza usato all'inizio, a metà o alla fine di ogni frase. Pazzesco, bestiale, che erano i due aggettivi dominanti per descrivere qualcosa di straordinario, oppure al limite, cioè l'espressione usata per porre una condizione o definire una situazione estrema, per non parlare di nella misura in cui, cioè io ho fatto quella cosa nella misura in cui, così parlavano i giovani negli anni 70. E Bruce Springsteen quell'anno era in sala di registrazione, accanto c'era la sacerdotessa del rock che stava incidendo il suo disco a sua volta, e sto parlando di Patti Smith. Cosa fece Bruce Springsteen? Fece la demo di Because the Night. Non era molto convinto e disse a Patti Smith: prendila tu. E Patti Smith rispose: ma io non ho mai preso una canzone di altri, piuttosto ci metto la firma, completo il testo. E il boss disse: vabbè, finisci tu il testo. Venne fuori un capolavoro. Patti Smith, Because the Night. Capito di che anno sto parlando? Senti qua.
0: 1978.

0: Capolavoro, 50% Bruce Springsteen, 50% Patti Smith, un totale di una canzone che poi, presa dalla sacerdotessa del rock, aggiustata un po' con il testo, è diventata un inno. Era anche la sigla di Fuori Orario di Rai 3 nel profondo della notte, cose mai viste. Ciao Caterina da Follonica, grazie, so che ti piace. Molti ascoltano l'anno della roulette 1978 e scrivono: sono nata e sono nato anch'io quell'anno, fatelo anche voi via WhatsApp. Saluto Giovanni da Trapani che mi scrive: mi ricordi l'indirizzo per inviare le cartoline? Per prima ho lanciato la questione cartoline a proposito di cose del passato. Via Sgambati 61 80 131 Napoli, Radio Kiss Kiss, all'attenzione se volete di Stefano Piccirillo. Vi porto nella costruzione della colonna sonora di un film che ha fatto la storia. Sto parlando di Pretty Woman. Il regista era alla ricerca di una canzone per la scena cruciale in cui Richard Gere lascia Vivian, ovvero Julia Roberts, nel suo appartamento di Los Angeles, e la casa di produzione disse: guarda, c'è questo gruppo svedese, i Roxette. E allora il regista di Pretty Woman si rivolse ai Roxette e Pearl Gessle gli disse: guarda, noi abbiamo già fatto una canzone un po' di anni prima, che era una canzone natalizia, possiamo togliere la parte dedicata al Natale, ma ci sembra una perfetta ballad per inserirla all'interno della colonna sonora ufficiale, appunto, di Pretty Woman. Il regista disse: fate pure, lavorate per me, e venne fuori It Must Be Love. In che anno l'originale? Senti qua.
1: 1986.

Quante lacrime al cinema nel vedere Richard Gere e Julia Roberts separarsi all'interno di quel film che è diventato storia. Pretty Woman, altrettanto la canzone che faceva da sottofondo a quella scena da parte dei Roxette con It Must Be in Love. 50 torna tra qualche minuto, ma adesso ci godiamo la nuova di Blanco, si chiama Los Angeles.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Yes, yes. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
5: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Non solo viaggiando intorno al mondo, come recitava la canzone che ha fatto da intro alla seconda parte di 50, ma un viaggio in 5 decadi. Pronti via anche questa sera, gran finale, facciamo mezzanotte con il botto, vi porto negli anni 2000. Checco Zalone, esploso quell'estate con Siamo una squadra fortissimi, gli inizi di grande successo quale presentatrice del Festival Bar per la bellissima Ilary Blasi e la storia di una ragazza che partiva da Siena. Tra l'altro Io è il titolo di un'autobiografia pubblicata dalla cantautrice rock per eccellenza e l'urlatrice per eccellenza Gianna Nannini. Il libro raccontava la storia di una giovane ribelle dell'ottima borghesia, della famiglia Nannini di Siena, insomma, papà che ha un personal branding nella storia che viene ereditata, fratello grande pilota automobilistico, insomma una famiglia importante, però lei non ci stava, cioè non le garbava tanto, e si trasferì in quel di Milano. A un certo punto della sua carriera, quando già era un grandissimo personaggio e voglio dire con tanti consensi non solo in Italia ma anche in tutta Europa, Germania in particolare, Gianna Nannini tornò un po' alle origini, appunto descrivendo gli inizi di questa bambina ribelle con un pezzo intitolato Io. Gira la roulette che gira, che anno sarà?
0: 2005.

0: storia e la sua indipendenza, la sua prima trasferta importante che l'ha portata poi ad essere ciò che desiderava nella vita e nel lavoro. Questa Io nel 2005, si parla tanto di calciomercato anche quest'estate. Nell'estate del 2005 Walter Samuel e Luis Figo passarono all'Inter. Il Milan fece il colpo di mercato di quell'anno, almeno economicamente, poi con colui che sarebbe diventato un campione del mondo, perché Alberto Gilardino fu acquistato dal Parma per 28 milioni di euro. Si svincolò anche Bobo Vieri, che passò al Milan per la gioia anche dei tifosi interisti, devo dire. Juventus che acquistò Patrick Vieira e Giorgio Chiellini e Federico Balzaretti. Io vi porto invece all'inizio degli anni 90. La colonna sonora che bissò le vendite della febbre del sabato sera nei 90 fu The Bodyguard, altro film musicale, questa volta con Whitney Houston che interpretava Rachel. All'interno della colonna sonora, sapete benissimo, c'era I Will Always Love You, la cover presa da Dolly Parton, poi diventata hit mondiale per generazioni e generazioni. C'erano tante canzoni di Whitney Houston, ma non soltanto. In quella colonna sonora infatti venne inserita colei che l'anno precedente ebbe un successo pazzesco in tutto il mondo, cantante britannica Lisa Stansfield con All Around the World, con Live Together. Davvero fece il botto, tanto da essere inserita in una colonna sonora spaziale di uno dei film più visti e uno degli original soundtrack più venduti. C'era anche il pezzo di Lisa Stansfield in The Bodyguard, Someday I'm Coming Back. Un giorno di questi vedi che tornerò ad amarti. Gira la roulette, lanciamo la pallina.
1: 1992.

1992, dov'eri? A guardare The Bodyguard, ad ascoltare e comprare la colonna sonora dove all'interno c'era anche Lisa Stansfield con Someday. Tornerà un giorno, sarà tornata, chissà, lo sveleremo nell'appuntamento di domani quando torneremo a fare comitiva io, tu e Kiss Kiss. Grazie amici, siete una forza, siete la mia comitiva, così come Gigi Fischetti, che ringrazio per il supporto in regia. Giorgio Moroder, qualsiasi cosa toccasse diventava oro, anche la colonna sonora di Never Ending Story 1984 con Limalda, Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.